0: Alpha.
1: Tower Bravo.
0: Tower Bravo.
1: Tower Charlie.
0: Charlie.
1: 577 retesting with Med 50 Bravo.